0: Amla, jima ni di ri chue ma na, kari chue du yu ne ngang sung a, nye su yu.
1: Jima ni di ri xing me.
0: Amla, kira ni mis da li xia.
1: Da kia bshi.
0: Tani kira gong chi chi ri.
1: Shibu shi du, shibu shi ra du.